Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: Ed è Hear the Music con i Gypsy Man, K-Life dall'Inghilterra con La Stain to Transcendental Jam, grande pezzo degli anni 90 di Michael Jackson, di J. Cole e poi DSK, What Will We Do. Da Mauro Tonello è tutto, vi auguro ancora una buona mattinata, grazie DJ Nick, vi lascio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: CHX.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più!
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni

0: Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Come va, ragazzi? Tutto bene?
1: Tutto bene, voi invece?
0: Molto bene qui. Allora, devo dire che lo studio è refrigerato, quindi si sta bene.
1: Oh, bene, mi sono certo. Sognato che tornavo in radio. Però... allora, è un sogno...
0: Perché nei tuoi sogni c'è sempre un però?
1: Perché è un sogno strano.
0: Guarda, non avevo dubbi.
1: Tornavo in radio, sì. Però allo stesso tempo c'era una doccia fuori dalla radio che era freddissima e io non riuscivo ad arrivare in radio perché mi dovevo fare questa doccia. E però dovevo togliermi i vestiti. Ci mettevo tantissimo tempo a togliermi i vestiti.
0: Ma soprattutto...
1: perché avevo tipo i pantaloni strettissimi. E quando mi facevo la doccia, la doccia era gelida.
0: Ma soprattutto la doccia era aperta al pubblico, cioè le stesse.
1: Sì, era in strada.
0: Ti si vedeva. Brava! Quindi fuori dalla radio nuda.
1: Sì, però guarda, era un fuori dalla radio, però allo stesso tempo era tipo a Brooklyn.
0: Ma come è possibile? Ah, mamma mia, i sogni, che belli, perché il cervello mischia cose e tu...
1: sì,
0: poi tra l'altro il cervello fantasia, ragazzi, perché mischia cose che sarebbero surreali e...
1: Ma infatti,
0: anzi, sono
1: per
0: surreali.
1: Esempio, Nolan, no? Il regista, secondo me lui è uno che sogna, fa sogni pazzeschi. Perché i film di Nolan, adesso esce anche Odissea, che sono curioso di vedere. Ma i film di Nolan, come Inception, come Tenet,
0: devi
1: come
0: avere...
1: fantasia.
0: Io sì, certo. Ma che testa devi avere per fare dei film del genere?
1: Devi avere una testa bella complessa. Però secondo me sai che di notte il cervello fa dei movimenti strani. Secondo me può essere che magari uno dice sogno una cosa e poi la trasforma in qualcos'altro.
0: No, ma certo, sicuramente. Ma Nolan secondo me è un genio, anche perché a me piacciono quasi tutti i film di Nolan, quindi di Christopher Nolan. Interstellar è un capolavoro, ragazzi, c'è poco da fare. Ma anche Inception, anche Tenet. È che Tenet te lo devi guardare due volte per capirlo bene, perché c'è ci sono dei momenti in cui si rovescia il tempo. Poi lui è proprio fissato con il tempo, infatti guardavano le varie ossessioni tempo fa, leggevo le varie ossessioni dei registi, e Nolan è proprio fissato con il tempo, con i viaggi nel tempo. Ma si vede, insomma, anche Interstellar parla molto della relatività del tempo, il pianeta in cui passano 7 anni e lì ne sono passati 20.
1: Bellissimo.
0: Amici, buongiorno la Family, volevo salutare subito, ne approfitto per salutare chi ieri mi ha fermato in qualche momento durante il prespettacolo al Marostica Summer Festival. C'era Francesco Gabbani, tra l'altro la penultima data, perché poi l'11, quindi sabato, domani ci sarà l'ultimo a chiudere il Marostica Summer Festival, ovviamente.
1: Chi con Tommaso Paradiso?
0: Luca Carboni, no. Tommaso Paradiso è a Bassano Music Park.
1: Scusate, sto confondendo le date.
0: Previsti 10.000 anche per questa sera, perché questa sera a Bassano Music Park, ragazzi, ci saranno i One Republic.
1: Ah, sai dove l'ho vista questa notizia? Nei classici TG regionali. Ieri mentre facevo zapping, leggevo, cioè sentivo che sono previste 10.000 persone per i War Republic. Ma ci credo.
0: Vabbè, certo, per me sarebbero loro, per come piacciono a me, sarebbero da stadi. Però insomma, probabilmente qua in Italia fanno un pochino più fatica. Ma in ogni caso, Bassano Music Park stasera vi aspettiamo anche per l'aperitivo, perché ci saranno DJ Nick e Viviana ad aspettarvi lì un po' per bere qualcosina, e dopodiché il concerto di War Republic. Però continuano tutte le serie di eventi, tra quali Este Music Festival, Vicenza in Festival, Asiago Live, Bassano Music Park. Tra poco, verso le 8, noi regaleremo ancora 2 accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso, quindi anche lì tanta roba.
2: Cioè, perfetto.
0: Il Tommy Paradise.
1: Ale, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto normale.
1: Ragazzi, ieri sera ho guardato Affari Tuoi e una tizia aveva un pacco con 300.000 euro.
0: No, non dirmelo.
1: E lo ha scambiato con un pacco con tipo
0: 2 euro, un biscotto.
1: Sai che ti mettono Gennarino, la ballerina, cioè questo pesce spara, che è una roba che ha forma di pesce, che però una pistola a forma di pesce, col pesce spara.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: 300.000 scambiati.
0: Comunque...
1: Sai quando fai tipo me la sento dentro, sì, voglio cambiare perché ho questa sensazione. Complimenti.
0: Vabbè, ma lì come fai a sapere? Non puoi sapere.
1: No, niente, cioè, questo è un gioco che va totalmente a chilo.
0: Che va totalmente, scusami, ti abbiamo perso per un attimo.
1: A chiulo.
0: Ah sì, beh, totalmente a fortuna, certo, ovviamente. Amici, buongiorno, la family ancora. E questa è la parte dedicata ai sommersi. Come va in questo 10 luglio, visto che è anche uno il giorno in cui dovreste ricevere paga, molti di voi. Due, è venerdì. Quindi,
1: sì,
0: cioè, insomma, comunque si aprono di nuovo le porte al weekend. Pronto Ale De Biasi con il suo mixatone di vocali, prego.
2: Scusate, ma c'è una scaletta della musica oggi o no?
0: Ah.
2: Chiedo per un amico.
4: Wow.
2: Chiaro, no?
4: Quando avevo 20 anni spaccavo il mondo.
5: Ciao ragazzi, io vi ascolto tutte le mattine. Posso dire che a 41 anni da single vado in giro anche alle 11 di notte e torno alle 5 di mattina. Quindi il divertimento non te lo tolgo nessuno.
6: Quando hai 20 anni vai fuori a far festa, fai i dritti perché certo, fai festa. Dopo ne hai 30 e fai i dritti perché i figli non dormono di notte, perché i bambini piccoli. E a 60 anni fai i dritti perché non riesci a dormire.
7: Carlotta, mi sono perso il segno del scorpione o dello scorpione, comunque scorpione. Carlotta,
1: sì, però dovete stare attenti.
8: Sì, ragazzi, siete sempre sul pezzo, top. Io mi lamento perché se mangio un pezzo di pane può finire tutto sulla pazza. Perché non va in un'altra zona del mio corpo?
9: No ragazzi, mi sto compisciando.
10: Dai, vincere.
9: Che palle, quelli che parcheggiano nel parcheggio dei disabili, perché tanto faccio presto.
11: Palle andare al lavoro quando dovevo essere in vacanza in Sicilia, ma non sono partita perché mi hanno cancellato il volo.
12: Allora, che palle quando decidi di aprire un prestito per la macchina e ieri decide di prendere fuoco.
13: Non ce la faccio più, che palle preparare ogni giorno le merende e i pranzi per il centro estivo delle mie figlie. Non ce la faccio più, un incubo.
14: Io volevo lamentarmi del fatto che la vostra trasmissione dalle 7 alle 8 più il podcast non mi basta durante il giorno. Cosa si può fare? Cercate una soluzione, grazie.
15: Il nostro viaggio nei sentimenti continuerà la prossima settimana. Tutto questo è la family.
0: Guarda,
1: anche la family è un viaggio nei sentimenti. Oh, comunque ragazzi, posso fare un piccolo recap?
0: Aspetta. Sì, prego.
1: Allora, grazie, grazie per averlo chiesto. Allora, innanzitutto volevo dirti,
16: Carlotta,
1: che Filippo...
16: ma chi ti ascolta?
0: Ecco.
1: Va bene. Allora non dico niente.
0: No,
1: però...
0: no, dai, prego.
1: No, però volevo solo... No, in realtà non è che voglio parlare di
0: Temptation Island.
1: Sto facendo una fatica di Temptation Island. Però Filippo Bisciglia, come sai, lui è tornato single.
0: Oh...
1: E allora c'è stato questo falò tra questi due, e lui a un certo punto ha convinto lui a lasciarla, lei. Capito? Quindi non è, voglio, è, ti sei interessata? Perché sì, c'è questa
0: perché,
1: coppia
0: ma lui
1: qua.
0: Ha convinto lei a lasciare lui?
1: No, lui a lasciare lei.
0: Ah, lui a lasciare lei perché lui vorrebbe accaparrarsi lei?
1: No, perché no, questi due sono fidanzati.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: E sono molto giovani. Lui è molto geloso, un po' possessivo ed è si fa vedere molto innamorato di questa fidanzata, però è un po' così, un po' sciocchino, no? Hanno fatto il falò di confronto e siccome lei diceva: "Ah, mi metti pressione, non posso fare questo, non posso fare quello", Filippo, che è furbo, è tornato singolo, gli fa: Devi lasciarla perché se la ami, la lasci andare. Se la ami. Oh, alla fine gli fa: con chi vuoi, come vuoi lasciare questa trasmissione, con lei o senza di lei? E lui ha detto con lei. Dopo un po' Filippo fa: ti rifaccio la domanda, perché mi raccomando, se la ami, con chi vuoi lasciare la trasmissione? Senza di lei. Sei andato? E Filippo si è tolto la giacca, gliel'ha messa sulle spalle a questa ragazza e l'ha accompagnata all'uscita.
0: Ma quindi ti ha provato fondamentalmente? Cioè...
1: Ah, no, è stato carino, però sai che secondo me anche Filippo, il buon vecchio Filippo.
0: Qualcuno porterà a casa di ragazza da quell'isola lì,
1: ma mi auguro una detentrice, non una fidanzata.
0: Beh, questo non lo so. Cioè, tentatrici, io non ci starei mai con una tentatrice di Temptation Island, scusa, eh.
1: Sono single, piuttosto che stare con una che è fidanzata.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Non è che te la devi sposare, eh.
0: Ma le tentatrici hanno, cioè,
1: Sono belle, bellissime.
0: Ah, non parlavo di bellezza, parlavo di intelligenza io.
1: No, secondo me sono anche, cioè, sono alcune anche intelligenti.
0: Va bene, Deep Swing qui su Radio Company in the Music. Fino alle 9 c'è la Family.

0: Hippie, ayo. Buongiorno amici, questa è la Family di Company. Allora Sisma, io in realtà avrei un sacco di inizio ad avere posti da smaltire.
1: Che detta così è brutta però.
0: Allora
1: Dimmi, prego.
0: Ti faccio scegliere.
1: Vai.
0: Preferisci le qualità più attraenti non si vedono allo specchio? Preferisci il Ministero della Cultura offre fino a 24.000 euro agli under 35 che vogliono aprire una libreria? O preferisci c'è chi ha proposto di far Temptation Island nelle scuole? La terza, perfetto. Ok, ottima scelta.
1: Sai che volevo parlartene anch'io? Prego.
0: No, vedi.
1: Sì.
0: Allora, in realtà, adesso ci sarà qualcuno che dirà: ci credo, ah, sacrilegio. In questi giorni il professore e scrittore Enrico Galeano ha proposto di usare Temptation Island nelle scuole per aiutare i ragazzi a riconoscere dei comportamenti che non dovrebbero essere normali in una relazione. Perché ogni estate Temptation Island viene seguito da 3,5-4 milioni di spettatori a puntata. Fate conto, quote di share vicino al 30%, che è tantissimo. E quindi ci sono anche sicuramente molti giovani.
1: Sì, e qui ti fermo subito perché c'è qualcuno che dirà sicuramente: ecco, 4 milioni di pecoroni. In realtà. Sì, però in realtà fa un po' da specchio. Cioè, è uno spaccato dell'Italia questo, attenzione, perché se ci sono 4 milioni di persone che guardano Temptation Island, un motivo c'è. Ok.
0: Sì, non è che sono tutti 4 milioni ignoranti, si vede che evidentemente il programma funziona.
1: Ma chi ha detto che sono ignoranti?
0: No, dico perché tu stai dicendo pecoroni, che qualcuno potrebbe dire pecoroni,
1: sì,
0: allora
1: ma no,
0: dico
1: nel senso che magari seguono una trasmissione proprio per il motivo per cui è seguita, per quella cosa là che è seguita tanto e quindi lo provo a guardare anch'io. Anch'io ho provato a guardare Temptation Island, proprio perché è diventata famosa come trasmissione.
0: Ma sì, ma poi insomma, poi vabbè, comunque al di là di questo, tanti giovani lo guardano e forse la scuola non dovrebbe ignorarlo, ma forse insegnare a leggerlo in modo critico. Secondo me è questa qui i programmi come Temptation Island, così come tanti altri programmi spazzatura, dipende sempre come li guardi, perché se tu li guardi con un occhio critico, come magari faccio io per esempio, io lo guardo ma cioè ritengo che sia ridicolo sotto tanti punti di vista, però lo guardo così perché mi spegne il cervello.
1: Però effettivamente riporta appunto delle vite di coppia, no? Giusto?
0: Sì, perché mostra delle dinamiche che sono spesso studiate da tanti anni nella ricerca delle relazioni, quindi la gelosia, il controllo del partner, la manipolazione emotiva, la dipendenza affettiva, le difficoltà nella comunicazione, la gestione del conflitto. Quindi al di là della ragione o non ragione per quanto riguarda il programma in sé, che chi se ne frega, ci può insegnare a distinguere i comportamenti compatibili con una relazione sana e i comportamenti che possono invece rappresentare dei campanellini d'allarme. Quindi, come può succedere facendo educazione affettiva nelle scuole, sarebbe interessante far vedere questo genere di programmi per far capire agli studenti che quello che stanno vedendo tendenzialmente rappresenta campanelli d'allarme.
1: Sì,
0: ok?
1: Amori disfunzionali, sì, certo.
0: Sì, è una proposta che apre una riflessione sull'educazione affettiva, che se ne fa sempre molto poca nelle scuole. Ovviamente non è che uno deve far vedere Temptation Island, eccetera, però l'idea di usare un reality non è una cosa nuova, innanzitutto, perché ci sono studi che sostengono che programmi di reality TV possono diventare degli strumenti di educazione alla lettura critica dei media, ma soprattutto è un modo per coinvolgere gli studenti e fargli vedere con interesse qualcosa che può insegnare loro a comportarsi all'interno di una relazione. Non è una cavolata,
1: ma io sono d'accordo con questa cosa, anche perché Temptation Island ha il 90% delle relazioni disfunzionali, le scelgono praticamente apposta.
0: Sì, sono quasi tutte.
1: Sì, sono quasi tutte quante. Sì. O c'è della possessività, o c'è comunque la privazione della libertà. Anche il fatto che semplicemente una persona stia con un'altra dopo 5 volte che è stata tradita, lì ti fa dire: scusa,
0: bravo,
1: non hai amor proprio. Tesoro mio, non hai amor proprio se continui a stare con quella persona.
0: Una cosa che è successa ieri, che secondo dovrebbe anche questo, dovrebbe veramente lasciarti, farti riflettere. Per esempio l'altro giorno questa fidanzata ha chiesto più volte il falò di confronto. Siccome il fidanzato si sta facendo la sua vacanza in mezzo alle tipe eccetera, continua a rifiutare, finché ad un certo punto Filippo non è andato lì e ha detto: guarda che c'è la tua fidanzata che ti sta aspettando. Lui fa: rifiuto, perché stava grigliando, era in festa. Sì, che fa ridere, però sì, poi no, a un certo punto Filippo gli fa: guarda che giù c'è la tua fidanzata.
1: Certo.
0: Cioè, ti sta aspettando, piangendo. Cioè, per aver chiamato il falò vuol dire che ha visto qualcosa che la sta facendo stare male. Tu sei qua a grigliare, facendo finta di niente, dicendo ignoro. Questi sono campanellini d'allarme. E secondo me un giovanissimo o chiunque dovrebbe vedere questi comportamenti e dire: ma io una roba del genere non la voglio.
1: Sono d'accordo.
2: Comunque, controproducente per tutti noi.
1: Sì, e comunque io ho visto più di qualche, anche nella realtà, lasciando da parte The Shawn Island, ho visto più di qualche volta che persone ignoravano la propria fidanzata continuando a grigliare o continuando a guardare la partita di calcio. Attenzione, vabbè, anche lì bisogna vedere comunque però sempre anche lì le dinamiche. Ecco un'altra cosa che secondo me potrebbe essere portata a casa da chi è nelle scuole guardando Temptation Island, è che poi non tutto quello che c'è fuori, c'è poi dietro la coppia, c'è una dinamica che tante volte non si sa. Quindi magari qualcuno si comporta così perché è stato maltrattato prima, cioè non lo potremo mai sapere.
0: C'è anche da dire che ha un programma televisivo e un programma televisivo ha bisogno di creare delle dinamiche. Quindi se mettessero me il mio fidanzato, ne abbiamo parlato ieri sera, io gli ho detto: guarda, posso dirti, io ti direi tutto quello che vedi è falso, te lo direi prima, ti direi: attento, io vado lì, voglio fare la vacanza, tutto quello che vedrai è falso. Perché giustamente se hai due persone che sono noiose, non ti fanno il programma.
1: Ma no,
0: quindi
1: certo,
0: per forza
1: certo,
0: devi
1: certo
0: creare delle dinamiche.
1: Scusa, volevo salutare Giorgio che ha detto: ma che cavolo guardate, stavamo appunto parlando di questo. Cioè non del fatto che bisogna guardare Temptation Island, ma che da Temptation Island si possa evincere qualcosa di una, comunque una lezione. Perché essendoci coppie disfunzionali, atteggiamenti che non vanno bene, magari agli studenti gli si può insegnare qualcosa anche tramite quello. Perché è sempre uno strumento, ragazzi. Cioè lo si può usare bene o lo si può usare male.
0: Volendo si può anche fare tutta una lezione di italiano, visto che nessuno dei partecipanti a Temptation Island parla italiano.
1: Parla italiano,
0: cioè,
1: è vero.

0: c'è sempre, che arriva sempre la frase di chi dice programmi che rovinano le nuove generazioni. Bisogna sempre vedere come si guardano le cose, da che punto di vista. Sentiamo.
1: Da appena maturato, che ho fatto la maturità 2 settimane fa, ormai io con lo scuolo finito, però secondo me guardare, cioè non far vedere magari puntate intere e dire guardate è successo questo, questo, questo, però magari far vedere un piccolo spezzone di 5 minuti e poi parlarne insieme con un psicologo, perché veramente se ne parla molto poco nelle scuole di affettività.
0: Beh, ma è giusto secondo me analizzare quello che stai guardando, è questo il senso della cosa, capito Giorgio?
2: Sì, infatti. e lui questo ragazzo ha detto tutto giusto, intanto perché arriva dalla scuola, quindi sa perfettamente di cosa sta parlando. E poi vedi, dice 5 minuti giusto per far vedere i comportamenti e poi parlarne con uno psicologo per farti capire che cosa si fa, che cosa non si fa, che cosa è giusto accettare in una relazione, invece che cosa non va bene accettare in una relazione.
0: Tra poco ragazzi, un disco nuovo e poi la sigla.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Certo.
1: Sono le 7:06.
2: Radio Company Time.
3: Ma siete pronti per il mixatore Viale De Biasi?
4: Dai, no, perché
3: è venerdì, eh?
4: È vero che è venerdì, Ale, ma come stai, Ale, tu? Tenero cucciolo, stai bene?
5: Ma sonno.
3: Sono due giorni che Ale è in un altro mondo.

0: Sì, ma Carlotta però.
1: Sì. L'ho sbagliato.
0: Abbiamo sentito che hai messo il cucchiaio nel tuo integratore ad alto contenuto calorico per darti energia. Ma adesso l'energia.
2: Pensi che sia super calorico?
0: No, non è super calorico, perché ti dà energia. Ma adesso l'energia te la dà Ale De Biasi. Ale, lo sai perché? Allora, secondo me ci sta nascondendo qualcosa. Il nostro Ale non dorme, non perché vada a far festa o perché faccia le serate, ma perché secondo me ha trovato una nuova partner con cui fare zoom zoom.
1: Io me lo auguro.
0: Sì, anch'io.
1: Soprattutto quello che mi auguro, sai cosa? Che sia una nuova partner.
0: Sì,
3: ragazzi,
0: certo.
3: C'è qualcosa di molto più importante.
0: Cioè?
3: Non dormo per guardare i mondiali di notte.
0: Ma non ci credo.
1: Guarda, allora, l'anno scorso.
0: No, se
1: adesso
0: tu, scusa, se tu non sei performante qui nella family per guardare i mondiali.
1: No, vabbè, dai.
0: Vengo a casa tua e ti stacco la corrente.
1: No, dai, ci sta, io lo capisco, lo capisco. Ma non perché a me interessa. Ma sì, dai, guarda, allora, un paio d'anni fa mio fidanzato lavorava con una ragazza che aveva un figlio. Figlio che aveva gli esami di terza media. E questo figlio a un certo punto alla sua mamma, siccome c'erano gli europei, alla sua mamma ha detto: mamma, io non ce la posso fare perché a me interessano solo gli europei.
0: Non ti interessa studiare, grazie.
1: No, questa... aveva l'esame di terza media, lei c'ha sì.
0: Sarebbe la vita questa comunque, cioè
1: ho
0: nel
1: la
0: senso,
1: testa sugli europei.
0: No, ho la testa sugli europei, grazie.
1: Allora, ma c'è sì, è un po' come quando devi andare a lavoro, ma in realtà sei ancora con la testa al giorno ieri. Sì,
0: oppure che guardi le foto delle ferie e dici: mi piacerebbe essere lì.
1: Vabbè,
0: ci sta. È tardi, ci scrivono, e quindi dai, datti un voto, Ale.
3: Siamo 7 oggi.
0: 7.
1: Va bene.
0: Beh.
1: Banalissimo 7, va bene.
0: Ma così banale un 7, cioè,
1: il 7 è bello. Il voto più banale di tutti.
0: Ma perché?
1: Perché 6 è appena sotto la sufficienza. 8
0: è
1: un buon
0: sufficienza.
1: Voto. Sì, è appena sopra la sufficienza. Cioè, 6 è la sufficienza. Sì, sì. Sì, hai ragione. L'8 è già un bel voto. Il 7 è proprio.
0: Il 7 è banale, capito, Ale? Sei banale.
3: Lo so.
0: Banale, hai fatto cose banali. Sentiamo il banale mixatone di Ale.
1: Di Ale.
4: Questo sfigometro a me sembra truccato.
1: Ecco, cominciamo così.
5: Buongiorno family. Ale, da 1 a 10, da 1 a 10. Quanto sono fastidiosi Carlotta e Sisma?
0: Prego. Bello.

0: oggi ultimo giorno di lavoro. Domani si parte per le ferie.
1: Prego. Buenos días, familia.

0: di confusione.
1: Mia figlia ha preso 97, la maturità 97.
2: Oggi pomeriggio si parte per la Sardegna e poi ferie anche in agosto, ma a casa e poi ad ottobre di nuovo via.
3: Stasera pizza con le amiche, tanto per parlare un po' e sentire le ultime novità e perché no, parlare un po' male degli altri, no?
4: Ma dalle 5 di oggi pomeriggio sono in ferie 10 giorni.
5: Ancora!
6: Tormento e Fish, dei sottotono, ragazzi, non si possono sbagliare le basi. Su, dai, che lavorate in radio. Dai, che
5: poi.
6: Lavorate in radio. Lavorate poi.
5: Sì, basti.
6: Lavorate poi.
7: Negativi con noi,
6: lavorate poi. Prego. Lavorate poi.
8: Prego.
6: Lavorate poi. Ragazzi, sveglia.
5: Sveglia, mondo, sveglia.
6: Dai, sveglia, sveglia!
5: Mamma mia! Mi sembra esagerato!
9: Mancano 12 giorni e parto per il Tomorrowland Weekend 1.
10: Ieri ho fatto un'altra donazione di sangue.
11: Carlotta, hai preso le padelle nuove.
12: Oggi vado in piscina con il mio centro estivo.
13: Tra 20 giorni è il mio compleanno.
14: Ma Carlotta, ha capito che mi ha spaventato?
15: Che bello è vivere in una via dove la corrente santa
5: guarda
15: per niente e dove soprattutto non c'è la fibra.
16: Una cosa che vorrei dire, sono tornata sabato dalla crociera, devo ancora riprendermi.
17: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
5: Allora amici, buongiorno, questa è la family di venerdì.
7: Buongiorno.
5: Siccome c'è il raga non c'entra niente, ma ok, si aprono le porte a questo fantastico contenitore di tutti i vostri pensieri. 3332 688 688. Tra poco comincio io con un raga non c'entra niente, ma oggi.
7: Hai urlato oggi?
5: Sì certo, oggi. Ma Carlotta, Ocho è stato sdoganato ancora dal nostro Jerry Calà, eh?
7: Lo sai, mi ha fatto ridere. Comunque Ali ti danno un 9 più.
5: Sì, ma anche un 10. In realtà, mixatore veramente bello, bravo De Biasi.
18: Ho recuperato.
5: Allora, raga, non c'entra niente, ma ci ho riprovato. Ieri ho chiamato un tecnico.
7: Per la fibra?
5: Per la fibra. È venuto e mi fa: sto imparando cose nuove, però.
7: Dai.
5: Non avete il ROE. Non avete il ROE qui attaccato. Cioè, quindi gli faccio: ma com'è? È lì a 30 metri la cassettina, proprio con questo tono. È lì a 30 metri, ma perché non gliel'hanno portata? Non ci possiamo fare niente. Dobbiamo chiamare le varie Fibercop, tutta quella roba là, Fiber, eccetera, che ne so io. Comunque, devono tirarvi la linea perché non avete il ROE. Ma com'è possibile che non abbiamo il ROE? E allora mi sono messo a supplicarlo. Ho detto: ma perché ci hanno escluso? Perché non vogliono noi?
7: Effettivamente, veramente, ragazzi. Cioè, voi siete proprio esclusi.
5: Sì, porca miseria.
7: Cioè, vabbè. Io posso capire, cioè 2K, quanti cibi ci sono senza fibra?
5: Ma allora, no, è tutta una via, ma il problema è che bastava che tirassero veramente un cavo in più. Cioè, non so come spiegartelo, è pochissimo. Ma anche il tecnico mi ha confermato: eh sì, effettivamente, non capisco perché non li abbiano messa. Ma si vede che ci odiano. Ci odiano.
7: No, e Sisma, dovevano andare a pranzo.
5: Ah, ecco, sì, probabilmente.
7: Arriviamo fino a qui, perché sai poi
5: che, in realtà sai che mi sono immaginato questa scena dove i tecnici hanno detto: ma quella la facciamo. Non lo voglio, sono le 5, dobbiamo andare a casa.
7: Quegli sfigati che vivono in quella casa al mare, piazzata Bolzano Vicentino, ma neanche morto.
5: Porca miseria. Allora, c'è il raga non c'entra niente, ma amici, quindi 3332688688 per dare voce ai vostri pensieri, verbalizzarli, basta cominciare con raga, non c'entra niente, ma...

0: programma preferito.
1: Mi ha fatto ridere come hai detto sorry puppy.
0: Sorry puppy. Amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Poi tutti i vostri messaggi con il raga non c'entra niente, ma quindi potete continuare ad inviarli. Ma nel frattempo si vota come andare un po' a un referendum, alle elezioni. Ma in questo caso più facile, perché semplicemente abbiamo due brani che abbiamo scelto per voi. Dovete sceglierne uno, quello che vi piace di più. Quindi mandare poi un 1 o un 2 al 333-2688-688. La canzone numero 1 è questa.
1: La numero 2 invece è questa.

Day in Paradise, canzone meravigliosa che ha vinto a mani basse contro i Duran Duran Ordinary World. Ma noi avevamo messo Ordinary World proprio perché i Duran Duran sono in Italia. E tra l'altro l'11, quindi domani, faranno il concerto in Friuli a Codroipo, ok? E saranno, okay, saranno loro, e l'hanno già fatto, se non sbaglio, anche a Verona. Sì, se non sbaglio ci sono due date, dopo non so se scendano al sud Italia. In ogni caso, bravi Duran Duran, tante fan, tante fan degli anni 80-90 che li hanno seguiti. Anche perché loro, devo dire, era una, cioè, non dico, non le prime, però sono stati i precursori di quelle che poi sono state le boy band

0: i Jonas Brothers, come i, aiutami, come si chiamano quelli,
1: i One Direction,
0: bravissimi,
1: i Backstreet Boys. Vediamo qual Sync. qual è stata la prima.
0: Ma dobbiamo per forza farlo.
1: La prima boy band della storia.
0: Allora, i Beatles sono sicuramente stati una boy band. Però non, era un gruppo.
1: Allora, la prima boy band in assoluto considerata il gruppo vocale tedesco Comedian Harmonists.
0: Ok.
1: Nato nel 1927.
0: Porca miseria.
1: Tuttavia, la prima boy band creata a tavolino per il mercato di massa è considerato il gruppo statunitense The Monkees.
0: I The Monkees.
1: Formatosi nel 1966 per l'omonima serie televisiva sulla scia del successo di Beatles.
0: Allora, ho detto una cavolata perché non sono stati precursori loro di Duran Duran, ma sono arrivati un bel po' dopo a fare la boy band. Praticamente. Sì, certo. Allora, c'è il raga, non c'entra niente ma attivo, quindi ragazzi, 3332688688, aspetta, ciao raga, non c'entra niente ma sono Andrea da Trieste, io e mia moglie e mia figlia, scusa, Andrea da Trieste, io, moglie, figlia e marito, stiamo andando a Cap d'Adige 2 settimane di ferie. Il Cap di Cap d'Adige, De Biasi, prego.
2: Dovrebbe essere 300
1: Comunque non è Cap d'Adige,
0: è Cap d'Adige.
1: Ma si legge Cap d'Adige? No, è Cap da... Madonna, com'è che si legge?
0: È Cap d'Adige.
1: Cap d'Adige, come si pronuncia? Aspetta. Cap d'Agd?
0: Cap d'Agd? Cap d'Agd? Qual è il Cap di Cap d'Agd?
2: Capdad?
1: No, aspetta, non sono sicura.
2: Perché è una 5607?
1: Perché è in fra... Quant'è? Qual è, scusa?
2: 5607, perché sono 4 le cifre del cap.
0: Sono 5 le cifre del cap.
2: Però ci troviamo in Marocco, dove siamo?
1: No, in Francia. In Francia.
0: Il Marocco.
1: Aspetta.
0: Vabbè. Dove adesso stanno arrivando messaggi che ci correggeranno sicuramente.
1: Sì, perché è al sud della Francia, nella regione occidentale. Ma non so se è un cap.
0: Allora è Cap d'Adige.
1: È Cap d'Adige.
0: Oh, che bello.
1: Cap d'Adige. Sarà Cap d'Adige.

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, questa è DNA su Radio Company. Nella Family adesso c'è lo sfigometro.
2: Radio Company, lo sfigometro.
1: Ariete, partiamo da voi. Nel campo lavorativo le cose vanno super bene. Se avete voglia di cambiare aria, questo è il momento giusto per cercare un nuovo lavoro. Sfigometro meno 17, rotometro 85%.
3: Sono Clevis, posso giocare?
1: Toro, se avete espresso un desiderio ultimamente, questo è il momento perfetto per iniziare a realizzarlo. Sfigometro meno 18, rotometro 95%.
4: Hola!
1: Gemelli, tanti impegni sociali in questi giorni, va benissimo, ragazzi. Cercate però di dedicare del tempo anche a voi stessi, ad un po' di relax. Sfigometro meno 16, rotometro 72%.
4: Ma certo.
1: Cancro, tocca a voi, siete un po' sotto stress a causa di alcune situazioni che si sono create, che vi rendono tutto un po' più complicato. Tenete duro. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
5: Dai, attacca!
1: Leone, vi sentite su di giri, in ottima forma, anche se ogni tanto avete dei momenti più complicati da gestire. Nel complesso comunque state bene. Sfigometro meno 18, rotometro 78%.
6: Ma il Capricorno, sempre giorni di merda.
1: Vergine, iniziate a sentire la stanchezza. Sembra che vi dobbiate divertire per forza. Insomma, in realtà non serve. La cosa migliore sarebbe assecondare i vostri desideri e fare poi quello che vi va di fare. Sfigometro meno 12 e rotometro 38%.
7: Carlotta, ma chi

0: Bilancia, vi troverete di fronte ad un bel bivio. Affidatevi a persone a cui volete bene e che hanno a cuore la vostra felicità. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
1: Carlotta, sì. Carlotta, abbiamo qualche esigenza?
0: Beh, come tutti i scorpioni infastiditi da Saturno, sembra tutto più difficile da portare avanti. Non abbiate paura di chiedere un aiuto o un supporto esterno. Sfigometro meno 8 e rotometro 7%.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 7%. Sagittario, settimana faticosa anche dal punto di vista lavorativo. Tanti contrattempi, poca voglia di fare. Anche voi mi sa che avete bisogno di ferie. Sfigometro meno 10 e rotometro 8%.
3: Pago le tasse per la manutenzione delle strade, quindi le strade sono mie.
0: Certo, Capricorno, se le cose con il partner non vanno bene, allora vuol dire che è arrivato il momento forse di prendere una decisione un po' drastica. Cercate di parlarne, ma se non c'è nulla da fare, ragazzi, chiudete. Sfigometro meno 4 e rotometro 1%.
4: Buongiorno amore mio, ti auguro una splendida giornata, sono in ritardissimo. Un bacione, ciao ciao.
0: Ciao. Acquario, gli astri riescono a farvi stare bene, vi regalano energia a sufficienza per poter fare tutto e anche di più. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. E poi pesci, alti e bassi energetici, da una parte grande euforia, dall'altra grande stanchezza. Cercate di non strafare che ormai, ragazzi, anche voi avete una certa. Sfigometro meno 15, rotometro 66%.
5: Hai ascoltato De Biasi?
0: Ma senti, ma invece di farlo fare De Biasi oggi, fallo tu. Dai. Un bel ragionamento e poi il quello che per te è il coso fortunato.
5: Premesso che non ho ascoltato.
0: Ma ottima premessa.
5: Quindi è come dire praticamente non essere preparati a una domanda che ti fa Gerry Scotti.
6: Guarda, okay, che se indovini io mi alzo e vado via.
5: Ok, allora aspetta.
0: Dai.
5: Posso solamente andare per esclusione, perché questa settimana hanno vinto il Leone, no, hanno vinto i Gemelli. Eh beh, certo, si fa anche così, De Biasi. Si va anche per esclusione quando non sai una cosa.
6: Grazie, Marco.
5: Se non sbaglio ha vinto anche l'Ariete. Quindi potrei buttarmi a capofitto sul Capricorno.
0: No, sbagliato.
5: Miseria.
0: Era l'Acquario.
5: No!
6: Toro invece.
5: Vedi, avresti sbagliato anche tu allora.
0: Acquario, ragazzi, veramente siete penosi in questo gioco. Penosi, mi fate veramente proprio penosi. Lo dico solo perché è bellissima la parola penosi. Non
6: l'abbiamo ascoltato.
5: Cosa?
0: Vabbè, ho capito. Allora, se io non lo faccio più da lunedì, smetto di fare lo sfigometro, ve lo dico, eh.
5: Non è perché se io devi. Ma tu pensi veramente che lo sfigometro lo ascoltino con attenzione? A parte che, aspetta.
0: Allora io che cosa lo faccio fare?
5: Aspetta, no. A parte che, effettivamente, quando uno ascolta lo sfigometro, ascolta il proprio segno. Perché chi se ne frega. Adesso, ragazzi,
0: questo è vero.
5: Come leggete,
0: in
5: come
0: generale
5: ascoltate l'oroscopo, ognuno cerca il suo segno.
0: Il proprio segno. Ah, il proprio segno e magari il segno di qualcuno che conosci per poter dire, è proprio vero.
5: Sì, oppure, sì, per esempio, quella della fidanzata, del fidanzato. Ah, vedi che oggi è la giornata che dicono che sei nervosa.
0: Esatto. È proprio vero che non mi ascolti.
5: Infatti, effettivamente, nessuno può ascoltare tutti i 12 segni stando attenti. Dai.
0: Tu il leone l'hai ascoltato, vero? Avete ascoltato il leone, ragazzi?
5: Assolutamente
0: oggi?
5: No.
0: Ma e allora? Basta.
6: Oh, sì, ma senti.
5: Sì, dica. Sì, c'è la sua ventola come sempre. Ma guarda.
0: Ma ragazzi, scusatemi, da fuori la ventola del mio computer sembra tipo un aereo in fase di.
5: Sembra una roba brutta, sembra un phon.
0: Tipo. Arrivo, ragazzi, finisco di asciugarmi i capelli.
5: Sì, esatto. Aspetta. Aspetta, immaginate che Carlotta si stia asciugando i capelli. Sì, da distante però, nell'altra stanza.
0: Nell'altra stanza.
5: Senti, okay. Senti che c'è mamma Carlotta che sta asciugando i capelli.
0: Ah, il mio unico momento di bellezza.
5: Dai, sulle note del tango. C'è il discorso al volume di oggi.
7: Ora, alza il volume.

0: Rama alle 8:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
3: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti i distretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
2: Spagna, maxirogo boschivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri.
6: Scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
5: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Qui su Radio Company, amici, buongiorno la family. È venerdì finalmente. Ma raga, ho una domanda.
1: Sì.
0: Ma quelli che prendono lo stipendio il 10 arriva veramente oggi o arriva il lunedì?
2: Non dire lunedì.

0: qualcuno dice: ore 7, stipendio già sul conto. De Biasi, guarda, veramente.
1: Mamma,
0: io,
1: ragazzi,
0: guarda,
1: non ditelo a De Biasi, ve ne prego, che lui ne fa una malattia.
0: Sì, ma lui poi si rinchiude nel bunker sotto casa perché il weekend non può uscire, perché dice: mi mancano i soldi, devo aspettare lunedì.
1: E lui, sai cos'è? La cammina per i corridoi, lo senti fare così.
0: Sì, sì, sì, ma lamentandosi, però, sempre, sì, borbottando, guarda, sei un lamentoso.
1: Dai, non è vero.
0: Ale, Ale, c'è qualcuno che scrive: a me è arrivato due giorni fa in anticipo.
1: Vabbè, cosa in anticipo mi sembra anche un po' esagerato. Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme, come sempre il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma...
2: Sì, Sisma, io ascolto l'oroscopo con attenzione,
0: sì, vabbè,
2: te lo posso garantire, perché mi interessa l'erotometro.
0: Certo.
1: Bravo.
0: Vi ricordate quel periodo in cui per me e De Biasi c'era l'autoerotometro?
1: Beh, per De Biasi c'è ancora, in realtà.
0: Ah, non lo sappiamo, perché guarda, il ragazzaccio qui della sua vita sessuale non ci racconta più niente.
1: Ma perché, secondo me, perché tu, perché non ci racconti niente,
3: sono
1: Ale?
3: Diverso.
1: Da con noi.
3: In generale, con tutti.
0: Hai visto che implicitamente c'era una risposta?
1: Sì, c'era una risposta.
0: No,
1: è che poi lui non è
0: sì,
1: che
0: ha perché tu non è che hai detto no, hai
1: no,
0: detto
1: esatto,
0: che sei introverso.
1: Tu hai potevi dire anche no, ma figurati, ve lo direi subito. Invece lui è solo entro.
0: Come si incastra via. De Biasi è quello che arriva e se sta, cioè, è successo un omicidio, fa: io non sono stato, va bene.
1: E giustamente la prima gallina che canta ha fatto wow, quindi anche la,
4: raga,
1: la
4: non
1: scientifica.
4: Niente, ma stasera inizia la sagra delle pesci a Chioggia.
3: Perfetto.
1: Ah, che
0: sei vicino lì, Però, però potresti non uscire, perché se non ti arriva lo stipendio, ti piace.
1: No,
3: la prossima settimana.
5: Raga, vai, non c'entra niente, ma oggi è l'ultimo giorno di Grass da animatrice. Ciao, da Giorgia.
0: Bello.
6: Raga, non c'entra
0: che
6: niente,
0: bello,
6: ma domani sono 59.
7: Raga, non c'entra niente, ma oggi partiamo per la Sardegna.
0: Mamma mia, che bello. Che fortunati che siete. Poi, raga, non c'entra niente, ma un po' polemico. Stamattina ero in macchina alle 4:40 per mettermi in lista in un negozio per acquistare i biglietti per Vasco 2027. Ma com'è possibile? Tutto questo per colpa di vendite online molto discutibili. Ma perché? Spiegatemi, cioè.
1: Perché molto spesso i biglietti online
0: sono
1: vengono. No, perché sai che c'è tutta quella questione che vengono acquistati per poi essere rivenduti
0: in pacchetto,
1: sui siti, essere rivenduti sui siti, cioè, che ne so, il concerto di Vasco, quanto ti può costare il biglietto? 60 euro. Molti biglietti magari vengono acquistati da altri siti che poi li rivendono però al doppio, il triplo del prezzo.
0: Capito.
1: Capita a volte.
8: Raga, non c'entra niente, ma Ale, usi algoritmi di K-Lock o Master Tempo quando fai un pitch shifting accentuato, o preferisci disattivarlo per evitare artefatti digitali? Prego.
1: Prego.
3: È tutto un sistema di C++, praticamente.
0: No, ma in realtà guarda che lui ha fatto una domanda che tu, a cui tu potresti rispondere,
1: Intanto, scusami Sisma, perché l'hai interrotto? Lui ha detto: è tutto un sistema di C++.
0: Ma non è vero, perché sta andando in, in un'altra cosa.
1: Ma voglio, vabbè, non importa, voglio sentire cosa ha da dire.
3: Perché il KRK è uguale al pitch.
0: Ma guarda, non stai rispondendo. Ma è una domanda a cui tu, tra l'altro, sei un DJ e potevi rispondere tranquillamente.
8: Ale,
0: ma è vero,
8: usi,
1: lui deve ascoltarla
8: di
1: prima.
8: K-Lock o Master Tempo quando fai un pitch shifting accentuato, o preferisci disattivarlo per evitare artefatti digitali?
0: Secondo
8: prego
0: me
3: tu disattivo tutto, io
0: disattivi tutto. Vedi che alla fine la risposta,
1: ma lo vedi,
0: ce l'avevi,
1: che lui non l'aveva neanche ascoltata,
0: no,
1: la domanda.
0: Ma lui non ascolta niente.
1: Male.
0: Guarda che è 6 anni che fa il programma con noi, ma pensi che ci abbia mai ascoltato una volta, Alessandro?

0: Company, questa è la Family. Ciao amici, buongiorno. È arrivato il momento di regalare due biglietti. Attenzione, attenzione, perché Ricky premi e Cotillon all'interno della Family in queste settimane. E adesso vi regaliamo due biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso.
1: Il 14 di luglio, amici e amiche, al Bassano Music Park, Tommaso Paradiso sarà sul palco, appunto, del Bassano Music Park, con le canzoni più amate, il suo stile inconfondibile, capace di unire pop, romanticismo e racconti generazionali. Una serata da vivere dal vivo, grazie a Due Punti Eventi, grazie a Radio Company. Noi saremo lì, tra l'altro, ad aspettarvi per l'aperitivo che anticipa il concerto. E adesso, amici e amiche, vi regaliamo due biglietti. Tutte le info le potete trovare su duepuntieventi.com e i biglietti ovviamente su Ticket One. Ma ve li regaliamo noi, quindi adesso c'è la possibilità di portarsi a casa due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso con una parola magica da inviare al 3332688688. Carlotta.
0: La devo dire io? Ce l'ho,
1: La devo dire io.
0: 3332688688, la parola di oggi è sold out.
2: La Family Beach Club.

0: Sacata.
1: No, ma certo, ci voleva. Dai,
0: basta,
1: ragazzi,
0: mettere l'articolo,
1: basta,
0: e la canzone cambia totalmente.
1: Totalmente, un'altra cosa.
0: Amici e amiche, siamo qui per regalare assieme alla Family, assieme a Radio Company, e grazie a Due Punti Eventi, il concerto, due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso il 14 di luglio al Bassano Music Park. Al telefono abbiamo Michela da Vicenza. Ciao Michela.
1: Ciao Michela, buongiorno.
2: Ciao Michela. Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao. Come stai?
2: Buongiorno. Benissimo.
0: Oh, allora Michela, senti,
1: che fai? Stai andando al lavoro? Sei a casa? Sei già al lavoro?
2: No,
1: si spiaggia?
2: Non sono al lavoro, sono in passeggiata.
0: Che bello.
1: Ah, perfetto. E cominciare a lavorare, oppure semplicemente sei in passeggiata ed è l'inizio della tua giornata, magari di relax?
2: È
1: che,
2: l'inizio,
1: che programmi
2: della
1: hai?
2: Mia. No, no, sono in ferie oggi.
0: Ah, ma aspetta,
2: la giornata di relax.
0: È l'inizio delle ferie oppure semplicemente ti sei presa il venerdì?
2: No, mi sono presa il venerdì, per la verità.
0: Hai fatto bene.
1: Ma
0: hai fatto bene,
1: hai fatto benissimo.
0: Allora, Michela, tu ti porti a casa.
2: Ogni tanto ci vuole.
0: Sì, ci vuole, certo. Tu ti porti a casa i due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso. Ci porterai qualcuno con te?
2: Sì, il mio compagno.
0: Perfetto, e allora divertitevi ragazzi. Il 14 luglio, Tommaso Paradiso, Bassano Music Park. Se avete voglia, quando siete lì, a parte venirci a trovare, perché prima facciamo un aperitivo con quelli di Radio Company,

con Home. Allora vi leggo solo un paio di messaggi perché siamo un po' in ritardo. Allora, per esempio, c'è qualcuno che dice: mi dà un po' fastidio solo perché so già che arriverà la domanda, però perché proprio questo nome? È vero, che cosa te ne frega? Voglio dire, si chiama così, non è un problema. C'è qualcuno che dice sempre: io rispondo sempre, ma non chiedo mai il nome del loro. Ma non è carino. Cioè, voglio dire, un minimo del tuo come si chiama, è come se incontrassi tipo di bambini, cose varie. Altri che dicono: a me non dà fastidio per niente. Mi dà fastidio quando ti dicono che nome è strano. Vabbè, non so come tu l'abbia chiamato il cane, però è un po' così. E invece effettivamente dice: io rispondo sempre, ma poi dall'altra parte comincia l'interrogatorio: quanti anni ha, che razza è, dove l'hai preso, e lì diventa lunga. Però lì, voglio dire, la soddisfazione è un po' come quando, insomma, sei orgoglioso del tuo animale domestico, lo coccoli, lo vizi, lo fai stare bene, e quindi magari ti piace anche raccontare.

0: A meno che non abbia un nome strano. Se gli avete dato un nome strano, ditemelo. Ok, confessatevi, avete dato un nome strano al vostro cane?
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri,
4: scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
5: Vabbè,
4: comunque,
5: mi sono dimenticato di dire una cosa.
3: Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con

0: una Dua Lipa, questa è One Kiss. Allora, sentiamo un po' di vostri messaggi riguardanti proprio il dire il nome del proprio cane a qualcuno che lo chiede, o comunque che nome magari particolare avete dato, avete scelto per il vostro cane.
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Allora, io ho una cagnolina, quando mi fermano che mi dicono che è bella, come si chiama?
0: Sì.
1: Non ho nessun problema a dire come si chiama. È logico che se trovo magari la stessa persona e ogni volta mi domanda come si chiama, allora dico vabbè, allora o sei rincoglionita, allora magari gli cambio il nome, così la prendo anche per scema.
0: Che
1: ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao, mi piace come tu sia ben disposta nei confronti delle persone che incontri. Scusa, ma sei rincoglionito, ti viene da dire certe volte, però insomma magari lì ti dà fastidio perché forse non gli interessa sapere come si chiama il tuo cane, solo pur parler, insomma, modo per dire altre
2: allora,
0: cose.
2: 5 anni fa
0: sì?
2: Mia moglie voleva un cane, femmina, e alla fine voleva il maltese, e abbiamo cercato in giro, siamo riusciti a trovarlo, l'abbiamo preso, bellissima, una bella cagnetta, dolce, affettuosa, brava, e l'ha chiamata Ginevra.
0: Ginevra? Bello, un nome importante, voglio dire. Ma scusa un attimo, ma hai girato in giro per cercarlo? Spero negli allevamenti, non da qualcuno vicino di casa. Chi è che ha un maltese in queste zone? Uno ha girato, l'ha trovato, vedi JM. Poi non sono vari modi per procurarsi l'animale domestico. No,
3: ciao Leo.
0: Ciao.
3: Allora, il mio cagnolino è un chihuahua.
0: Sì.
3: Si chiamerebbe Leone, però...
0: Un po' in contrasto.
3: Ha 5 anni e da quando me l'ha regalato mia figlia.
0: Sì.
3: E io lo chiamo Leo, in onore tuo. Perché ti seguo,
0: grazie,
3: e ti adoro.
0: Grazie.
3: Ciao tesoro.
0: Che bellezza, grazie, che meraviglia. È che non mi rivedo proprio in un chihuahua. Io sono più uno di quei labrador che mangiano dalla mattina alla sera con i gambini corti. Avete presente quelli che sono tutta pazza? Però grazie della cosa. Leone, come si chiama il tuo cane? Leone, ti esce il chihuahua. Perché i chihuahua sono minuscoli, ma hanno l'indole del leone. Non bisogna avere paura dei cani grandi. Sono quelli.

0: Company Snack con Leo e DJ M. Sono arrivati un paio di nomi veramente particolari per quanto riguarda i cani, magari può essere di ispirazione a qualcuno, adesso io li dico, però se li copieranno non arrabbiatevi con me. Allora c'è Davide, questo è il padrone del cane, dice il mio cane si chiama Amasi. È un nome strano, come il cane, è un cane meticcio di 58 kg, non buono da guardia. Quando mi chiedono come si chiama, non mi dà fastidio, anzi è un orgoglio dire il nome, basta che non siano troppo invadenti. D'altra parte, se è un cane non buono e da guardia, è il classico cane che vuole farsi gli affari suoi, che non vuole rotture di scatole. Comunque Amasi, correggimi se sbaglio, era un faraone egizio, e quindi insomma questa cosa, un condottiero, sudò delle rivolte e via. Poi abbiamo un altro che dice: ciao Leo, questa è Federica, ciao Leo, io ho un Jack Russell femmina di un anno e si chiama Nube che corre. Allora, Nube che corre è la signora del West, sono andato a guardarmelo. C'è l'indiano, il nativo americano, anzi, che fa parte del personaggio. Guarda DJM come va a cercarsela, sta cosa. Si chiama Nube che corre. Come lo chiami? Perché voglio dire, se vai al parco, già Jack Russell ti sentono solo quando hanno voglia. Cioè, voglio dire, Nube che corre! Avrai un nomignolo. No, perché qui entriamo nella sfera dei nomignoli. Perché magari un cane si chiama Ugo e poi come lo chiami? Pallottola. Queste cose qua. Se avete anche dei nomignoli, perché tra poco vi parlo anche di psicologia legato a questo.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: c'ha sempre questi suonini con la pesce quando canta. Allora, Mace, Salme con la pesce, con Cattive abitudini, successo del presente, invece per il passato Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Prima di darvi il segnale orario, volevo aggiornarvi sul caso di Nube che corre. Non lo chiamano sempre Nube che corre, ma Nube e basta, ok? Anche perché sennò il cane della serie, Nube, corri qua, Nubi che corre, corri, corri, si crea un po' di confusione nell'animale, voglio dire. È difficile. Dai che mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: qui a Company Snack. Cominciamo la nostra seconda ora. Però concludiamo un po' il discorso sui cani, perché c'è chi ci manda proprio il nome. Allora, si chiama DJ, questo miticcio, ha preso il canino carino, bellino. DJ, ma sta per Dado Junior, probabilmente c'era stato un Dado prima, soprannominato Topo. C'ha un po' di casino sto tuo cane in testa, cioè voglio dire, poi non preoccupatevi se strippa. Poi vedi l'indole del padrone, fatemelo chiamare così, insomma, nei confronti del proprio cane quando decide il nome. Si chiama Whisky, è un labrador nero. Il nome era stato, cioè stavano decidendo tra Whisky e Spritz. Allora Mauro, io capisco che qualcuno ha delle priorità nella vita, però insomma potevi chiamarlo
1: Spritz, non è male.
0: Spritz è carino, però dipende dall'orario. Cioè magari se lui deve chiamare il cane lo abitua, il cane tipo, non so, alla fine del pomeriggio si chiama Spritz, il resto Whisky anche la mattina, perché ci sta molto bene. Poi ci sono altre foto e altri nomi, per esempio Mistral, bellissimo. Mistral credo sia il vento, no? Il maestrale, vento freddo, molto interessante. E poi sentiamo.
2: Buongiorno Radio Company. Allora, io sei Jack Russell,
0: mamma mia.
2: Matti Duri,
0: te credo.
2: Milo il papà,
0: sì.
2: Samantha la mamma,
0: Samantha.
2: Rocky, Billy, Broly, Mila i figli. Buongiorno Radio Company.
0: Compra una televisione a sti cani, però comunque mi piace il nome di lui, è meraviglioso.
3: Ciao Radio Company, loro sono Macchia, Mia e Benny. Macchia perché macchiato, ovviamente, Mia perché la nostra prima cagnolina, e Benny sì, ovviamente Benito.
0: E ci sta per quello, fantastico. Allora, tra poco vi dico anche da dove deriva questa indole di chiamare gli animali in un certo modo secondo la psicologia.

0: Lewis con All My Soul. Allora, siamo arrivati al momento del responso. C'è chi ci manda Terry, chi manda altre cose, Tenny, Fanny e Diana. Bello, queste cose qua sembrano un po' le attrici, Fanny Ardon, Diana, ovviamente Lady Diana, Terry, non lo so. Terry Mugler potrebbe essere lo stilista, però secondo la psicologia, allora, in base a che nomi si danno, se il padrone ha una personalità o la padrona ha una personalità particolare. Per esempio, se si danno nomi umani, ok, chi sceglie questi nomi vede l'animale domestico come un membro effettivo della propria famiglia, quindi c'è un'alta empatia, un forte bisogno di attaccamento emotivo, mentre chi mette nomi descrittivi o semplici, tipo macchia, pallina, nerino, se bianco, perché non mi piace darlo se è nero, più bello se è bianco, rivelano una personalità concreta e radicata, un'alta stabilità emotiva, e l'amore per l'animale si basa sull'accettazione della sua vera natura, cioè quindi è un animale da compagnia. Invece i nomi di fantasia, cinema, mitologia, insomma, sono denotano forte immaginazione, apertura mentale, il desiderio di portare un pizzico di straordinario nella vita. Invece chi le chiama whisky, biscotto, apriporta, queste cose qua, evidenziano che il padrone ha un carattere giocoso, affettuoso e spesso incline a un pensiero creativo. Insomma, vedete se vi ritrovate in questa analisi psicologica.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

Baker, questa è Queen of Chinatown. Sto arrivando di nomi bellissimi, da Miranda, Dina, c'è una che le ha chiamati Gingirella e Granita, praticamente tutte le fasi del giorno, dallo spuntino alla colazione fino all'aperitivo, tutte queste cose molto belle, veramente. Però volevo darvi un'altra informazione: sapete che i cani, si considera che i cani vedano in bianco e nero, quindi non puoi dire al tuo setter irlandese ti piace la mia maglietta rossa? No, non la vede. Però in realtà loro vedono anche il giallo e il blu, praticamente noi vediamo tutto lo spettro bianco, nero, giallo, blu, rosso, loro invece non hanno la parte del rosso, quindi tutta la parte dell'arancione, del rosso, così loro praticamente la declinano nel giallastro e nel grigio, quindi tutta quella parte non viene vista. Hanno fatto questo esperimento bellissimo, praticamente a una serie di cani hanno messo una ciotola grigia, una ciotola blu e una ciotola gialla, per capire quale fosse il colore che attirava di più la loro attenzione, e a quanto pare tutti o la maggior parte hanno scelto quella gialla, ma anche se era vuota. Di solito ovviamente il cane va dove la ciotola è piena. In questo caso, anche se era vuota, la ciotola era gialla. Quindi magari se avete voglia di incentivare il vostro cane a mangiare, perché mangia poco, comunque dargli più attenzione, compratevi una ciotola gialla. Io l'ho già fatto con DJM, adesso non so quale sarà il risultato.

Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, tra poco si gioca, quindi attenzione, memorizzate il numero 333-2688-688 e rimanete con noi perché in palio anche oggi 50 euro.

0: Perugia. All'inizio della settimana prossima attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Vuoi qualità a metà prezzo? Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni

0: CHX. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: E lei, Gabriella Silmi, con Sweet About Me, qui a Company Snack. È arrivato il momento di giocare, quindi DJM sigla Snackpot.
1: Snackpot, che buono!
0: È il momento di giocare, è il momento di darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro. Voi sapete che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo ci danno la possibilità di regalare a voi un buono spesa. Ovviamente l'invito è quello di andare sui siti di riferimento, di trovare il punto vendita più vicino a voi. Sono tantissimi sul territorio e quindi di andare anche a toccare con mano la qualità, la convenienza di questi nostri supermercati amici. Un'altra attenzione che vi richiediamo è per il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, progetto importante legato alle imprese, alle famiglie del territorio e ai prodotti, alle grandi eccellenze del territorio, appunto. Quindi questo gioco è collegato proprio a questo progetto. E come è facile giocare? Come si fa? Basta semplicemente ascoltare la domanda che tra poco vi farò, rispondere correttamente e inviare il messaggio con il vostro nome, la vostra provincia e la risposta corretta al 333-2688-688. Quindi è il momento di lasciarsi pensare, perché la domanda di oggi è questa: il panko della cucina giapponese è A, un tipo di alga, B, pan grattato, C, salsa piccante,

0: Allora siamo arrivati al momento della verifica e poi ovviamente l'assegnazione del premio anche oggi. La domanda che vi abbiamo posto prima era questa: il panko della cucina giapponese è cos'è? Un tipo di alga? Del pan grattato? Una salsa piccante? Un fungo? Bravo Egidio Ferrante! È il pan grattato giapponese. Tra l'altro un pan grattato che viene ricavato solo dalla mollica del pane e quindi diventa molto più, ingloba molto più, molta più aria, ha una forma a scaglie e è solo del pane bianco, quindi ti permette di fare queste panature croccantissime e molto molto leggere. Il premio va a, perché adesso è il momento, no, non a te Gidio Ferrante, sei arrivato un po' in ritardo, allora va a Giuseppina di Paese in provincia di Treviso, va a te ovviamente il buono, sarà richiamato dal centralone per avere tutti i dati della spedizione. Noi giochiamo lunedì.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: E Giulio Ferrante, adesso è il momento di sapere da te i principali titoli di Company News. Sentiremo poi alle 13. In primo piano abbiamo gli esteri.
3: Sì, con un rogo in Andalusia. Bosco in fiamme, almeno 11 le vittime. Iran, emerge un piano per uccidere Donald Trump. Loreto litiga con l'ex e la uccide. Poi Mattarella Seveso a 50 anni dal disastro. Un'ampia pagina sportiva tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, successo del presente per il passato agli America con Survival. Però prima di dare la parola a Egidio Ferrante voglio fare una cosa molto importante, perché oggi è il compleanno di Egidio. Tanti auguri Gigi, buon compleanno, tanti tanti auguri da parte di tutti noi.
1: Grazie.
0: Ovviamente grazie anche per quel meraviglioso rinfresco che hai portato, e quindi insomma grazie, insomma si festeggia sempre, siamo tutti una famiglia, quindi veramente tanti tanti auguri. Allora, tanti auguri anche a te DJM, era solo per non lasciarti fuori da questo discorso, mi sembrava un brutto gesto di emarginazione, però così sono in bocca al lupo.
1: Due psichiatri,
0: ho capito, vabbè, così almeno se la raccontano tra di loro, io non sono l'oggetto di tutto. Allora grazie ovviamente per la regia a Martino, e noi ci ritroviamo lunedì come sempre con Company Snack dalle 11 alle 13, sempre con noi due, quindi Leo e DJM. Vi lascio l'informazione Gidio Ferrante e poi il Belli Conte 4.0. ciao a tutti, a lunedì.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Tra 10 secondi saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Un vasto incendio boschivo ha devastato la provincia di Almeria in Andalusia, causando 11 morti e 8 feriti. Tra le vittime 4 cittadini britannici rimasti intrappolati in auto durante la fuga. Altri sono morti per intossicazione da fumo. Si segnalano circa 1000 sfollati e 19 persone disperse. A causare il rogo sarebbe stata la caduta di un traliccio. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal. La notizia arriva dopo che Trump è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Intanto resta tesa la situazione in Iran, nello stretto di Hormuz, traffico bloccato dopo i raid USA. Il presidente Mattarella commemora i 50 anni dall'incidente ICMESA a Seveso, dove nel 76 una nube di diossina contaminò la zona. La tragedia causò danni cutanei, animali morti ed evacuazioni. Oggi al posto dell'area colpita sorge il Bosco delle Querce, simbolo di rinascita. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi, ha detto ai ragazzi il capo dello Stato. Un uomo di 39 anni è stato fermato e portato in carcere ad Ancona. Ieri a Loreto ha ucciso la moglie di 33 anni con diverse coltellate. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione al culmine di una violenta lite per l'affido del figlio. L'uomo si è poi presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati confessando il delitto. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale. La vittima, un ex hostess, aveva denunciato abusi subiti nel 2018. Dopo 2 assoluzioni, la Cassazione aveva annullato le sentenze, ritenendo irrilevante il ritardo nella reazione della vittima. L'Italia si prepara ad affrontare 2 settimane di caldo intenso, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi all'ombra, con un graduale aumento dei valori da lunedì a causa dell'arrivo di un'ondata di caldo proveniente dall'Africa. Nel fine settimana sono attesi forti temporali su Alpi e Appennini, che porteranno un temporaneo abbassamento delle temperature. La circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella è ripresa regolarmente. Le tratte erano state chiuse per consentire i lavori di smantellamento del vecchio ponte di ferro. I prossimi interventi prevedono la posa della nuova struttura. Parliamo di spettacoli. Da oggi fino al 25 luglio torna a Treviso il Festival Suoni di Marca. Le mura cittadine diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, offrendo 3 palchi con artisti di richiamo nazionale e internazionale, stand gastronomici, una mostra mercato e spazi d'incontro per unire diverse generazioni. Sentiamo Paolo Gatto, direttore artistico del festival.
6: Sarà un'edizione scoppiettante perché abbiamo una varietà di artisti con vari generi, come è il nostro ormai standard, no? Quindi cercare di dare una musica a 360 gradi, quindi abbiamo artisti sia dell'area, chiamavola hip hop, che dell'area invece cantautorale, che dell'area indie. Un'attenzione anche alle band locali, perché abbiamo altri due palchi oltre al palco principale per dare voce a ben 40 band. Il nostro, chiamiamolo, punto forte è Dito nella Piaga, no? Però poi abbiamo tante altre giornate interessanti, una delle band più importanti della rock italiana, che sono i Ministri, Motta, ecco, che anche lui è già tornato a Sony di Marca, però sarà presente con uno show che riprende un album che aveva fatto la fine dei 20 anni. Due serate poi dedicate anche ai giovani, la serata vostra, quella con Radio Company, no? Con Dan Harrow, molto interessante, e poi abbiamo una serata per un pubblico ampio, che è la serata di Pupo, ecco. E poi spazio un po' tutto, un po' il resto, soprattutto diciamo anche all'area del gusto, perché Suoni di Marca non è solo musica, ma è anche un modo per stare assieme.
5: Assolutamente. Dove trovare tutte le informazioni sul festival Suoni di Marca?
6: Sul sito www.suonidimarca.it. Le troviamo poi anche sulla pagina Facebook e sui social.
5: Lo sport, calcio, la Francia conquista la semifinale dei mondiali battendo il Marocco per 2-0. I transalpini affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio, che si sfideranno questa sera. Per il tennis, oggi a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che incontra Djokovic per un posto in finale. MotoGP, Raul Fernandez con l'Aprilia è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo ha preceduto di pochi millesimi Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per il Tour, lo sloveno Pogacar doma il Tourmalet, arriva da solo a Gedr e si prende la maglia gialla. Il meteo, un temporaneo calo di energia dell'anticiclone porta qualche temporale su Alpi e Appennini, specialmente al nord e parte del centro. I fenomeni localmente intensi potrebbero interessare anche pedemontane e Valpadana centro-occidentale, isolati temporali attesi anche sull'Appennino centrale e nelle zone interne della Toscana. Temperature in leggero calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, che bello, sei contento?
1: Sì.
0: È venerdì oggi.
1: Che sistema un attimo.
0: Stai facendo cose, con tutte le buste?
1: Mettere a posto, cioè, o metti a posto.
0: Dammi le buste. Mettiamo la sigla, per favore. Intanto,

0: Stefano Conte, c'è un Ciringhito oggi che ci accompagna.
1: Io non
0: perché
1: ce la
0: quell'altro
1: faccio.
0: Debosciato cialtrone è andato a farsi le vacanze.
1: Sì, io non ce la
0: veramente?
1: Faccio, devo dirti la verità, non ce la faccio. Ultimamente con queste serate che ci sono, eppure sparo il condizionatore, faccio di tutto.
0: Hai caldo?
1: Ma non dormo bene come nelle serate un po' più fresche. Cioè io non so se sia una cosa che ormai con l'età che avanza, questa cosa della vecchiaia, che capito, cioè io però se non c'è un'arietta un po' più fresca non sto bene, non so come venirne fuori.
0: Non lo so, trasferisciti al mare,
1: può essere,
0: potrebbe essere un'opzione.
1: Fai 2 mesi da solo,
0: fai 2 mesi, ma no, trasmetti da lì. Trasmetti dalla spiaggia,
1: vabbè,
0: come oggi che stiamo trasmettendo, come
1: dalla
0: sempre
1: spiaggia.
0: Dal bagno 13, va bene, non perdiamoci in
1: giriamo, salutiamo intanto Stefano Conte, Daniele Belli e
0: Ciringhito.
1: Ciringhito
0: Ito, vai col dito, gira la ruota.
2: Dolce
1: è dolce,
0: eccola qua la nostra meravigliosa busta, attenzione. Allora, oggi facciamo una puntata a Marcord.
1: Cioè?
0: Queste sono quelle settimane dove si comincia ad andare al mare, si comincia ad andare in spiaggia, no? Allora, ci sono degli oggetti che sicuramente, come dire, sono stati un po' icona delle vostre vacanze al mare. Cioè, quegli oggetti da spiaggia, sai che è delle cose che porti al mare tipo da 30 anni. Quindi quell'oggetto lì che fa mare, spiaggia, cioè che ti ricorda
1: cielo,
0: la tua infanzia di quando andavi al mare. Io per esempio andavo, vuoi dirlo già?
1: Beh, ce ne sono due in realtà. Allora uno non lo voglio svelare perché secondo me potrebbero dirlo i nostri ascoltatori, voglio sentirlo da loro, e deve essere uno di quegli oggetti che fa partire. Uno era un oggetto che ho sempre ricordato, ma ci vorrebbe la canzone triste, lo facciamo dopo.
0: No, vabbè, ok, dopo facciamo questa cosa. Vi faccio un esempio pratico. Io quando andavo in vacanza dai miei nonni che abitavano al mare, quindi era il simbolo della vacanza estiva che arrivava, io facevo 2 mesi lì, i miei si liberavano finalmente di me e mi piazzavano lì, e i miei nonni ovviamente avevano dentro questo grande armadio, avevano le cose da spiaggia di Danielino, che ero io, ero ancora piccolino, no? E tra queste cose ci sono due, tre forse direi. Allora, uno era una grande paletta rossa che avevo sempre sognato per poter fare dei
1: carabiniere,
0: grandi,
1: sì, lo so,
0: buchi in spiaggia. No, quello era l'altro lato. Il mio nonno carabiniere stava nell'altro lato della famiglia.
1: Sempre sognato la paletta rossa per fare il carabiniere.
0: Esatto.
1: Bravo, in spiaggia. Non
0: in
1: so.
0: Spiaggia fermavo a cazzo la gente. Il canotto.
1: Sì.
0: Il canotto da una persona e mezza, diciamo. Okay. C'era scritto due, ma due non ci siamo mai riusciti a stare.
1: Ok.
0: E le formine. Quelli sono i tre oggetti che, come dire, a me ricordano, proprio fanno spiaggia di quando ero piccolo. E voi 3332 688 688.

0: System, sì. Fight to Feel, questa Radio Company. Noi siamo quelli del Belli Conte 4.0. Attenzione, il tema di oggi è molto da spiaggia, sì. Oggetti da mare che effettivamente vi ricordano un po' la vostra infanzia, quegli oggetti che poi si reiterano negli anni, perché sono sempre quelli, quelli
1: appena
0: da spiaggia.
1: Li vedete vi fanno spiaggia,
0: esatto, e che vi ricordano quando effettivamente andavate al mare. Beh, cioè l'oggetto indispensabile,
1: c'è cioè quella connessione, cioè esatto. Vedo l'oggetto, penso al mare,
0: penso al mare, penso a quella mia, a quelle mie fantastiche vacanze in qualche modo. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: sentendo questa canzone, che è un vecchio pezzo di Raff, sì, mi viene in mente che tantissime persone in questo periodo stanno seguendo invece il tour negli stadi di Max Pezzali.
1: Ah, ok.
0: Che sta radunando una quantità industriale di persone. Quindi volevo salutare tutti quanti quelli che sono andati a vedere questo evento veramente meraviglioso.
2: Fatto,
0: sì, bello, bello, bello.
1: Allora, a me fa spiaggia il jukebox. Jukebox, se prendete quello che noi abbiamo in entrata, perché nel 79, quando andavo in spiaggia con mia mamma, passavamo davanti a un bar dove c'era questa meraviglia e il soldino alla mano sceglievo il disco che era da maestro.
0: Oh, che carino,
1: che
0: bello.
1: Poi ha aggiunto e poi la granita lamenta, ancora oggi a 53 anni sono in spiaggia.
0: E sei in spiaggia con la granita lamenta, immagino.
1: La granita lamenta, però adesso la servono tipo col passal baracchino, no? Non so come chiamarlo, il carretto.
0: Ah, c'è il carretto. Allora, sono due opzioni. C'è il carretto che gridava gelati,
1: sì,
0: quello elettrico.
1: Sì. E io mi ricordo invece che c'era un periodo dove la vendevano al bar e dovevi spaccartela te con il cucchiaio a punta. Era una roba allucinante, era fatta una roba anni 80.
0: Okay.
1: Era un bicchierone dello stesso colore della granita che,
0: sì,
1: compravi.
0: Okay.
1: E dovevi spaccarlo con
0: perché
1: questo.
0: Si saldava,
1: perché
0: tipo
1: si saldava. Era ghiaccio, era un cubo unico.
0: Che meraviglioso.
1: E tu facevi prima a farla sciogliere.
0: Sai che io mi immaginavo invece che tu andassi in vacanza in barca e quindi arrivasse il barchino. Sai quando vai in vacanza in barca?
1: Ho fatto anche la barca.
0: Vai in vacanza in barca. Arriva il barchino che ti chiede quello che vuoi.
1: Esatto.
0: Invece pensavo facessi quello
1: in spiaggia, era
0: col piccone praticamente.
1: Col piccone.
0: Sentiamo che c'è il citofono.
3: L'oggetto

0: subito spiaggia. Poi all'epoca c'erano le biglie con i calciatori dell'Italia, bellissime.
1: Ecco.
2: Oh, sento un citofono, attenzione perché arriva il momento. Uno dice ma arriverà Gualtiero, parla di piste.
1: No.
2: E invece no, è arrivato il momento di Sua Eccellenza il bigliologo.
1: Eccomi qua, sono il bigliologo.
2: Vero, esperto
1: caro.
2: In biglie?
1: Sono esperto in biglie perché anche io, quando mi si parla di oggetti da mare, mi ricordo le biglie. Erano fatte in due forme.
2: Due biglie.
1: Erano fatte in due forme. O di vetro,
2: sì,
1: però ti spaccavi un po' le unghie con quelle di vetro, che avevano quelle forme,
2: sì,
1: un po' strane, sai, a fuoco all'interno della,
2: sì,
1: della biglia,
2: sì, sì, con quella fiamma misteriosa,
1: quella fiamma
2: di forma un po'.
1: Le biglie, allora, le biglie in vetro erano per giocare a biglie sotto l'ombrellone.
2: Ha capito subito comunque lui,
1: Non comportava la creazione di una pista di chissà che chilometri, potevi giocare anche quindi sotto l'ombrellone.
2: Giusto.
1: Invece la biglia in plastica,
2: sì,
1: con tanto di immagine, io ricordo benissimo quella dei Gimondi, quindi vi fa capire che periodo posso risalire, comportava un team di persone organizzatissime per la creazione della pista sulla spiaggia, non troppo sulla spiaggia, un po' più verso, diciamo, la spiaggia,
2: cioè, non troppo asciutta né troppo bagnata,
1: fra gli ombrelloni. Organizzazione con ragazza spesso scelta per fare la prima traccia della pista, quindi veniva trascinata per le gambe per poter creare la prima forma,
2: era
1: la prima forma della pista.
2: Con le natiche,
1: esatto,
2: tracciavi.
1: Poi servivano due addetti responsabili alla portata dei secchielli per bagnare la pista,
2: giusto,
1: e quindi renderla umida al giusto per poter creare perché doveva essere battutizio, cioè proprio,
2: sì, sì, sì, tipo un biliardo.
1: Raso, tipo biliardo. Due responsabili per le paraboliche e un addetto a quelli che erano i trabocchetti, quindi creava dei vari vulcani,
2: okay,
1: tutto questo per non giocarci.
2: No, perché poi alla fine stava lì.
1: Era talmente tanto impegnativo creare la pista che poi ci si metteva.
2: Beh, intanto, due cose mi viene in mente: che intanto un applauso al bigliolo, devo dire, anni e anni di esperienza si percepiscono. Bravo. Tu hai mai visto? Ti capita mai di andare in Riviera Romagnola?
1: Sì.
2: Per andare tipo a Rimini Riccione, lungo la strada, non mi ricordo l'altezza di dove, c'è una biglia enorme, gigantesca, con dentro la foto di Marco Pantani.
1: Ah sì?
2: Proprio, sì, c'è questa biglia gigante, non so quanti di voi l'abbiano mai vista.
1: Bella.
2: Secondo me, essendo tu il bigliologo, dovresti andare.
1: Quella di Pantani è arrivata
2: dopo. Infatti, ho più ricordi legati a Pantani e a quelle cose lì piuttosto che. Però tu, da bigliologo, secondo me, dovresti andare in pellegrinaggio.
1: Vado,
2: da quelle parti.
1: Vado.

caso, cioè nel pescare fra tutti gli amici che vogliono ricevere una risposta, perché sennò non ne accontentiamo abbastanza. E allora dovete mandarci nome, giorno e mese di nascita, non serve l'anno, giorno e mese di nascita, e il vostro segno zodiacale. Ripeto, semplicissimo, se volete conoscere se per voi è un semaforo verde, rosso o giallo questo fine settimana, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale al 333-2688-688 per conoscere la risposta. Abbiamo, Paul Kalkbrenner, No Goodbye.

Mi fa impazzire questa sua malinconia techno. C'è sempre Paul Kalkbrenner con la sua No Goodbye. Bravo, bravo, bravo, bravo. Mentre noi stiamo per scoprire come sarà il vostro weekend. Beh, intanto partiamo con Marika. Lei del 16 del 5 è del segno del toro. Abbiamo dato i dati in pasto al nostro computer, all'oracolo. È venuto fuori il semaforo verde per te. L'oracolo vede un weekend in crescita. Una piccola occasione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante del previsto. Tieni gli occhi aperti. Per te è uno di quei weekend che partono tranquilli e finiscono col sorriso, Marika. Quindi insomma i numeri incrociati danno buoni segnali. Semaforo verde. Carmine, 18-8, segno del leone. Incrociato col 10-11-12. 7. Semaforo giallo, l'oracolo vede un weekend vivace ma imprevedibile. Un cambio di programma potrebbe spiazzarti, ma aprire una strada migliore di quella prevista. Non aggrapparti ai piani, perché la sorpresa potrebbe essere la parte più bella del weekend. Questa, insomma, secondo me è una risposta diplomatica da parte del nostro. È un po' paraculo. Sì, sì, sì. Abbiamo altra musica da ascoltare.

Achille Lauro, i comuni immortali nella serata di Tutti in Lista Club Privé. Siete su Radio Company, stiamo per scoprire altri due semafori, perché andiamo a vedere quelle che sono le previsioni per i weekend incrociate con i numeri, c'è tutto un sistema. E allora andiamo a vedere Jessica, che praticamente del 24-6 sono i suoi numeri, segno del cancro. Il semaforo per te è verde, Jessica, per questo fine settimana, incrociato con i numeri. Dice praticamente, l'oracolo vede un weekend favorevole, una bella notizia, un incontro piacevole potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti, Jessica. C'è un'energia positiva che ti accompagna. Per te questo è un fine settimana da vivere con leggerezza e fiducia. Valentina, 11-12, il suo segno è quello del Sagittario, semaforo giallo. L'oracolo vede un weekend pieno di movimento, una situazione prenderà una piega diversa da quella immaginata, ma il risultato potrebbe sorprenderti in positivo e quindi lascia spazio all'improvvisazione perché le cose migliori potrebbero nascere fuori programma. Tra l'altro, fino adesso stavo considerando, non ha ancora dato un semaforo rosso. Cioè evidentemente il weekend parte positivo. C'è anche Silvana, 10 dicembre, segno del Sagittario, semaforo verde anche per lei. L'oracolo vede un weekend con energia positiva, un incontro, un messaggio, una proposta potrebbe riportare entusiasmo e buon umore. Per un Sagittario questo è un invito a un'uscita dalla routine, a seguire la curiosità. Quindi vai fuori, esci, esci. Magari sei in famiglia, dici no, vi lascio tutti quanti, vado fuori e esco. Beh, è un'idea, Silvan. C'è un altro successo già pronto per voi da ascoltare, cioè Albi insieme a Jati Ranks, I See You.

20-10 segno della bilancia. Semaforo giallo per te, Daniela. L'oracolo vede un weekend da prendere con calma. Qualcosa potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma una soluzione arriverà senza forzare. Vabbè, ma non è semaforo rosso, è semaforo giallo. Quindi la bilancia vince quando trova il giusto equilibrio tra pazienza e voglia di fare, aggiunge l'oracolo. Qua invece c'è Serenella, 16-8 segno del leone per lei. E qua invece il semaforo è rosso. Eh sì. L'oracolo consiglia un weekend di prudenza, evita di inseguire situazioni poco chiare e lascia che siano gli eventi a mostrarti la strada. Questo rosso invita a ricaricare le energie, perché a volte fermarsi è il modo migliore per ripartire. Ne facciamo ancora uno, dai, in velocità. Abbiamo tempo per Lorenzo, 12 giugno, lui è del segno dei gemelli. Semaforo verde, l'oracolo vede un weekend dinamico e favorevole, una novità, un incontro potrebbe accendere il tuo entusiasmo, segui le occasioni senza pensarci troppo. Questo è un weekend verde, quindi da movimento, perfetto per cambiare ritmo e per andare alla grande nel fine settimana, capito Lorenzo? Salutiamo tutti coloro che hanno partecipato, che abbiamo accontentato, che non siamo riusciti a scoprire anche oggi che cosa dice l'oracolo per loro. Vabbè. Ma sai che diventa un po' più, ma cosa dice l'oracolo per... Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, dai, sarà ancora tutti in lista?

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Beh, siamo arrivati in chiusura. C'era anche Joey Salinas, Rockin' Romance. Quindi Joey Salinas, brano del passato. E invece Merck & Cremont, brano del presente. Presentissimi. Siamo arrivati in chiusura anche oggi. Tutti in lista, Club Privé finisce qui. Non mi resta che ringraziare, salutare, abbracciare tutti voi, amici di Radio Company. Restate su Radio Company perché stanno per arrivare le cose da pezzi, insieme ovviamente a Igor Pezzi. Ringrazio DJM in regia, che ha spento tutto, quindi non so come farò a controllare l'ora fra pochissimo. Hai spento tutto? Ah, me lo dici te, sennò, grazie che mi informi. L'appuntamento per quanto riguarda Tutti in Lista è rinnovato la prossima settimana, ma noi ci sentiremo anche domani nel weekend. Passate uno straordinario weekend. Ciao a tutti.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé,
0: le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Julie Bego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
4: dalle 11 alle 13,
3: su Radio Company.
1: Radio Company Snack. Company.

0: a tutti, con Igor Pes e con tutta la ciurba, tutta la crew, potremmo chiamarla così, che segue questo fantastico programma. Alle 8 della sera ci siamo per chiudere alla grande la settimana e quindi spingervi verso quello che sarà il weekend alle porte. Questa sera ho diverse cose, tra l'altro, insomma, che voglio parlare anche, ho letto che c'è anche una terza ondata di caldo. Io ho visto che arrivava anche un po' di brutto tempo, speriamo non faccia danni. Poi abbiamo un'altra cosa molto bella, la giornata mondiale per la prima volta, credo, oggi, che è il 10 di luglio, non c'è una giornata mondiale, quindi parleremo anche di questo, insomma, ma parleremo anche dei vostri programmi del weekend, perché insomma, fondamentalmente quello è. Tra l'altro mi vede protagonista anche domani mattina alle ore 11, quindi faremo tutto un tiro, insomma, ok? Weekend con Igor Pes. Va bene. Però noi non possiamo partire senza lui. Senza il consiglio della sera per le menti riflessive anche di venerdì. E allora sentiamo cosa ci consiglia lo sciamano.
1: La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni. E grazie a questo artificio siamo in grado di superare il passato. Gabriel Garcia Marquez.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Selena Gomez, Single Zone su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. Prima ho detto tutta la ciurma perché stasera in regia ci sono tutti, cioè alla fin fine insomma gli autori, voglio salutarli, da Gianluca Pacini al DJM, mamma mia che storia. Allora, messaggio da parte di Mattia da Vicenza, dice sì, arriverà una terza ondata di caldo, dico, e ultima, dicono. Come fai a saperlo Mattia? Io spero non arrivi comunque, sappiatelo. Almeno in Friuli Venezia Giulia sti giorni, ma anche in Veneto c'era una temperatura gradevole, tutto sommato, di 30 gradi, 33. Ecco, speriamo di no, speriamo di no. Va bene, va bene. Allora, se volete dirmi nel frattempo cosa farete questo weekend a livello di programma, al di là del meteo o no, se volete approfittare a questo punto di andare al mare, perché arriverà poi, insomma, io so che arriva brutto tempo, io insomma ci spero comunque, insomma Igor non puoi dire ste cose perché non si può dire che ci arriva brutto tempo d'estate, bisogna essere sempre positivi, deve essere sempre il sole, il caldo, anche no ragazzi, cioè qui 40 gradi chi li sopporta? C'è il corpo dopo 35 va in sofferenza, figuriamoci se a 40 e passa. Allora 333 2 688 688, nel frattempo per dirmi quali sono i programmi del vostro weekend, e tra pochissimo parleremo della giornata mondiale, ma attenzione, la deciderete voi, perché sapete che ogni giorno c'è una giornata mondiale di che cosa? Di qualcosa, no? In giro per il mondo succede quello. Oggi si festeggia, è vero, come a New York, alle Bahamas, eccetera, eccetera, però non c'è una giornata mondiale. E quindi tra pochissimo parleremo proprio di questo, qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

con Heaven on Your Mind su Radio Company. Buon venerdì ancora da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini e le cose da Pezzi. Allora, dobbiamo salutare un bel po' di persone. C'è Jack al Pavanova Village, che stasera siamo partner tra l'altro con Francesca Michelin, c'è Daniele Belli, quindi insomma vi divertirete assolutamente. Poi c'è un messaggio arrivato da Roberto Fedele, che è un amico proprio di Radio Company, ma anche Radio 80 eccetera eccetera, per quanto riguarda le feste. Lui c'è sempre a 90 festival, sempre, c'è sempre, sempre presente. A proposito, Roberto, abbiamo un appuntamento, in Alta Valcarnia, in Alta Carnia, a Dovaro, tu lo sai. Bellissimi quei posti, meravigliosi. Bene, signori, oggi, 10 luglio, non c'è nessuna giornata mondiale, incredibile. Cioè, sapete che di solito ci sono sempre, no, le serate mondiali, cioè, invece oggi niente, zero. Vero che si festeggia, ci sono alcune ricorrenze tipo le Bahamas, c'è la festa dell'indipendenza, in Mauritania c'è la giornata delle forze armate, a New York c'è il Tesla Day. A New York c'è la festa di Elon Musk. Però una vera giornata condivisa mondiale oggi non esiste, quindi la troviamo noi. La troviamo noi delle cose da Pezzi. Quindi al 333-2-688-688, oggi è la giornata mondiale del, secondo voi, se poteste istituirla voi, ma di qualsiasi cosa, che ne so, del pollo fritto, del weekend, del barbecue, non lo so, del mare, quello che volete, dell'amici, quello che volete, la giornata mondiale dobbiamo stabilirla noi. Quindi al 333-2-688-688, oggi è la giornata mondiale del...

0: Coez, è sempre bello qui su Company con le cose da pezzi. Questa sera con Igor Pezzi è la giornata mondiale di non so cosa, perché oggi non esiste una giornata mondiale, io ve l'ho chiesto a voi, cioè istituiamola noi, chi se ne frega. Ok, 3332 688 688, e adesso sono arrivate una caterva di idee. Tipo Mattia mi dice: oggi è la giornata mondiale della birra gelida di tutti i colori e delle compagnie dei migliori amici. Bello, secondo me molto molto carino, molto carino. Oggi è la giornata mondiale della gioia, un abbraccio ragazzi. Alice da Monselice, bellissimo anche questo. Poi c'ho cose da pezzi, io dedicherei il 10 di luglio giornata mondiale del polpettone. E vuoi non mangiarti un polpettone a 35 gradi? Chi non vorrebbe mangiarlo? Alla grande, salutiamo Charles da Vicenza. Poi ancora un altro messaggio è arrivato. Ciao Pezzi, per me ci vuole la giornata del buon senso, cosa che manca. Effettivamente potremmo, cioè, vabbè, effettivamente. Cioè, non c'è la giornata del buon senso? È una cosa che serve nella vita, è una cosa che serve. Quindi, se oggi non c'è la giornata mondiale, vogliamo istituirla noi. Quindi oggi 3332 688 688, oggi è la giornata mondiale del
1: cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Nobel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

su Company, ancora un buon venerdì sera con le cose da pezzi, Igor Pezzi e Radio Company. Allora, è vero, arriverà la terza ondata di caldo estremo, durerà fino al 20 luglio, qua lo dice 3B Meteo, ma anche le altre piattaforme, diciamo, sono tendenti verso queste temperature, 40 gradi, addirittura in Sardegna 43. 43 gradi, sì. Sara sta avanzando, tranquilli. Però in questi due giorni si potranno avere magari locali, delle, diciamo, dei temporali. Così faccio un po' il meteo del weekend, capito? Nelle zone alpine e prealpine, diciamo nell'altra parte non succederà niente, ok? Quindi tranquilli, arriveranno dei temporali, però sulle zone alpine e prealpine, poi alla fine, insomma, dovremo tenerci sto caldo atroce fino al 20 di luglio. Mamma mia, speriamo di no, speriamo assolutamente di no. Se no qui, cioè, come si fa? Come si fa? Un po' di refrigerio. Come dicevo prima, dopo i 35 gradi il corpo comincia a soffrire, quindi provate a immaginare quando andiamo sui 40 che cosa succede, speriamo di no. Quindi un altro messaggio che è arrivato: ciao Company, mi state accompagnando mentre sto uscendo con le amiche, finalmente venerdì sera ci lasciamo un po' andare. Giusy, in che senso vi lasciate un po' andare? Perché poi noi quasi Company siamo un po' curiosi, no? Le cose da pezzi, vogliamo sapere un po' di più. C'è ancora spazio per i vostri messaggi, il Company ti accompagna. Dove vi stiamo accompagnando? Ditecelo al 3332 688 688. Arriva il Rama con Cabana.

0: con Devotion su Company. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato, ma non uno da poco. Un successo che si chiama 666 con Paul McCartney e Michael Jackson.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Siamo alla fine, Francesco Gabbani, Summer Funk. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito tutta la settimana. Noi ritorneremo naturalmente lunedì con le cose da pezzi a partire dalle 8 della sera, come sempre. Igor Pezzi e Gianluca Pacini che ringrazio e saluto. E naturalmente non scappate, perché adesso faremo un grande tuffo nella musica degli anni 90 con il 90 Festival, con Mauro Tonello e il DJ Nick. Mi raccomando, domani mattina dalle ore 11 mi sembra? Sì, dalle ore 11 alle 14 di nuovo insieme. Buonanotte a tutti, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 e un minuto della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
4: La notte ritorna anche Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello su Ginecra Console. Salve a tutti. Bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla playa del 99 su Do It Yourself.
3: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: FM Mega Boys, ci fermiamo, tra poco ritorniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: viaggio della notte continua con energia rovante insieme all'Otonello, il nostro Giunetti alla console. Ripartiamo con un pezzo di DWA del 93 per Corona. This is the rhythm of the night.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.